ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Impossibile rinunciare a qualcosa che ti entra nella mente, ti spalanca il cuore e ti denuda l'anima.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: a quei tuoi occhi qui di fronte.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Canzoni d'amore, tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. I could stay awake just to hear.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Eccoci qui pronti o quasi ad affrontare una nuova sveglia, quella di mercoledì 8 luglio, ma dai che siamo già belli avanti nella settimana, da qui in poi è tutto in discesa. Però intanto affrontiamo questa sveglia come sempre con calma, partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Edgardo, quindi tanti auguri se c'è qualcuno che porta questo nome così un po' desueto, e quindi per andare sul sicuro tanti auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio l'8 luglio. Iniziamo dalla musica e facciamo gli auguri alla nostra Donatella Rettore, ricordando che il cobra non è un serpente, mi raccomando. Tanti auguri poi anche alla cantautrice americana Joan Osborne, che nella sua carriera ha spaziato dal folk al country rock fino al blues, un po' di tutto. E poi auguri a Kevin Bacon, che per noi rimarrà sempre il protagonista del film Footloose, che ha fatto ballare veramente tutti. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 8 luglio. Era il 1497 quando Vasco da Gama salpò da Lisbona con una flotta di 4 navi e 170 uomini di equipaggio, tra cui i navigatori più esperti del Portogallo, per tornare 2 anni dopo con solo 2 navi e 55 uomini, però portando a casa un'impresa straordinaria, cioè quella fu la prima spedizione dall'Europa all'India doppiando il Capo di Buona Speranza. Quindi l'impero portoghese per primo aveva aperto una nuova e preziosissima rotta verso le spezie dell'Asia. Era molto speziato, devo dire, anche il destino di 5 ragazze inglesi, le Spice Girls, che proprio l'8 luglio del 1996 facevano uscire il loro singolo d'esordio, Wanna Be, e in quel momento però ancora non sapevano che avrebbero conquistato il mondo intero.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Somebody That I Used To Know, Gotye su Dimensione Sono Soft. Lo so, è tornato il caldo, prepariamoci perché non è che andrà via poi così a breve, e d'altronde siamo a luglio, e quindi tra poco con gli esperti, gli amici di Trebi Meteo, scopriamo che giornata ci aspetta oggi, anche nei prossimi giorni, quanto caldo farà.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi? Poi l'orticaria si mette in mezzo? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata! È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
9: C4 Divani da vivere.
8: C4.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Nella giornata di mercoledì, condizioni stabili anticicloniche sul nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Correnti da nord-ovest trasporteranno anche delle velature a tratti estese e soprattutto potranno portare a venti di caduta responsabili di un ulteriore aumento delle temperature con massime fino a 38-39 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Si tratterà comunque di caldo torrido per via dei bassi tassi di umidità, quindi durante la sera e la notte temperature un po' più accettabili. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Forget Me di Luis Capaldi su Dimensione Suona Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un profumo tipico delle nostre estati mediterranee e soprattutto della nostra cucina tradizionale.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Iniziamo questo appuntamento Good Life con un giochino. Cioè, se io ti chiedessi qual è secondo te un profumo che incarna l'essenza dell'estate mediterranea e della cucina della tradizione, tu a quale penseresti? Cosa ti verrebbe in mente? Forse la mentuccia? Bravo, brava, perché è uno di quelli che ritroviamo più spesso, effettivamente. Mentuccia conosciuta anche come nepitella, che è questa pianta perenne che unisce la freschezza della menta alle note così intense dell'origano, che non è solamente una delizia per il palato, vorrei sottolineare, ma è una vera e propria miniera di virtù biologiche che la scienza moderna sta riscoprendo e anche validando. Infatti ricerche recenti hanno confermato che i suoi oli essenziali, ricchi di composti come il mentolo e la canfora, agiscono in perfetta sinergia, regalando spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie che sono ideali per contrastare lo stress ossidativo e anche l'invecchiamento cellulare. Però la mentuccia nasconde anche formidabili doti antimicrobiche, e a questo proposito esiste un aneddoto affascinante che risale all'epoca delle grandi esplorazioni marittime. Cioè, i navigatori del passato, che dovevano affrontare lunghissime traversate oceaniche, avevano il problema di preservare da alghe e batteri l'acqua potabile che si trovava nelle stive, e per questo caricavano a bordo grandissime quantità di nepitella da immergere proprio direttamente nelle riserve idriche. E questo è un antico e geniale espediente naturale per purificare l'acqua e mantenerla microbiologicamente sicura durante i mesi di navigazione. Ecco, un motivo in più per riscoprire questa pianta straordinaria, ottima sia per arricchire i piatti di ogni giorno, sia anche per godersi una salutare tisana digestiva.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E con I Saved the World Today degli Eurythmics possiamo definire conclusa la prima ora di Sveglia Insieme. Com'è andata? Come stai messo? Come stai messa? Hai tutte e due gli occhi ben aperti o uno ancora e mezzo chiuso? Non ti preoccupare, perché abbiamo davanti altre due ore di sveglia da passare insieme, quindi tenteremo di aprire gli occhi per bene e magari ci può dare una mano adesso la redazione con le ultime notizie.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata, ben ritrovati, buon mercoledì. A Milano dalle immagini delle telecamere arriverà la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita una donna di 67 anni in bici in via Gattamelata, travolta da un camion dotato di sensore per l'angolo cieco. Alla guida c'era un 33enne, risultato negativo all'alcol test. Il caldo, il comune di Milano allarga le tutele per i lavoratori all'aperto, coinvolge questa volta anche i fattorini. Rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12:30 e le 16, quindi le ore più calde della giornata, niente bonus su rapidità e numero di interventi. Passiamo alla pagina sportiva, il tennis Wimbledon, Sinner in semifinale, quarti oggi in campo, Jasmine Paolini contro l'ucraina Marta Kostyuk, Cobolli contro Arthur Fay, il britannico. Nuova ondata di bombardamenti USA in Iran, Teheran risponde con droni e missili contro Kuwait e Bahrain. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Iniziamo questa seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft con una bella notizia che arriva direttamente da Milano. E sai qual è il vero segreto per far funzionare le idee? Cioè, se un progetto piace davvero ai cittadini, i cittadini danno una mano, questo è il segreto, mettendo proprio anche una mano sul portafoglio, e il comune che fa raddoppia la cifra. Si chiama crowdfunding civico e quest'anno ha fatto il pieno, quasi 2000 persone hanno donato raccogliendo oltre 160.000 euro. E così sono partiti o stanno per partire ben 7 progetti in giro per la città. C'è già il Nama Summer Festival alla Martesana con concerti, cinema all'aperto e teatro, poi una falegnameria sociale e una ciclofficina a Cascina Sant'Ambrogio, un progetto che recupera frutta e verdura in venduta per aiutare chi è in difficoltà, spazi di co-working e sportelli per casa e lavoro, laboratori per famiglie e mamme straniere, anche il recupero dei rifugi antiaerei di Dergano che verranno trasformati in luoghi di memoria, e addirittura un laboratorio artistico ispirato alla Casa Museo di Alda Merini. Insomma, invece di dire in questo quartiere non succede mai niente, qui qualcuno si è rimboccato le maniche e ha fatto succedere qualcosa. E la cosa più bella è proprio questa, non sono progetti calati così dall'alto, ma idee nate da chi quei quartieri li vive ogni giorno. E forse è il modo migliore per cambiare una città, cioè partire dal marciapiede sotto casa invece che dai grandi problemi.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fixius su Dimensione Suono Soft dei Coldplay, che in questo momento hanno messo un attimo in pausa i loro concerti, ma li riprenderanno comunque a breve. Nel 2027 hanno già annunciato nuovi grandi show e noi speriamo sempre che decidano di passare dall'Italia, così possiamo andarli a vedere dal vivo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata. Sono arrivati saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
6: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
7: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
6: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
10: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
9: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
10: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
11: Papà, Giffy è per i grandi?
12: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
13: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Nella giornata di mercoledì, condizioni stabili anticicloniche sul nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Correnti da nord-ovest trasporteranno anche delle velature a tratti estese e soprattutto potranno portare a venti di caduta responsabili di un ulteriore aumento delle temperature con massime fino a 38-39 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Si tratterà comunque di caldo torrido per via dei bassi tassi di umidità, quindi durante la sera e la notte temperature un po' più accettabili. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

so easy to fall in love, su Dimensione sono soft. E se è così semplice innamorarsi, non è per niente facile liberarsi dalle zanzare, specialmente in questo periodo quando piove, poi smette, si riempiono i sottovasi, rimane l'acqua stagnante. E allora che facciamo? Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriamo insieme qualche segreto, uno in particolare estremamente sostenibile, per cercare di mandarle via e di non farci pungere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. In genere questa è l'ora del caffè, mettiamo sulla moca, lo beviamo e poi che facciamo con i fondi del caffè? Probabilmente li buttiamo via senza pensarci, però te lo dico, forse è arrivato il momento di dare una seconda vita a questi fondi del caffè. Ecco, l'estate potrebbe essere proprio il momento giusto quando i nostri balconi, i nostri giardini vengono presi d'assalto dalle tanto odiate zanzare. Ecco, i fondi del caffè pare possano diventare un piccolo rimedio naturale contro questi insetti così fastidiosi. Allora, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere i fondi del caffè e una volta che sono ben asciutti li distribuiamo nei vasi che abbiamo oppure nelle fioriere o semplicemente li mettiamo in delle ciotoline da posizionare vicino alle zone dove poi ci andremo a sedere. Il loro odore è così intenso, in alcuni casi anche il fumo se decidiamo di bruciarli all'aperto, però se lo facciamo mi raccomando stiamo attenti, renderebbero l'ambiente meno invitante per le zanzare. Attenzione perché chiaramente non pensiamo di aver trovato il rimedio miracoloso. Purtroppo niente funziona come le zanzariere o i trattamenti specifici, dobbiamo dirlo. Però possiamo provare, tanto non ci costa nulla. Comunque lo ricordo, la regola più importante contro le zanzare resta sempre eliminare l'acqua stagnante che abbiamo in giro, magari nei sottovasi, perché è proprio lì che le zanzare depongono le uova. Basta un temporale, un sottovaso rimane pieno ed eccola lì che poi veniamo presi di mira. Comunque, tornando ai fondi del caffè, proviamoci, tanto non ci costa nulla, appunto, è un'idea semplice, sostenibile, a costo zero e vediamo come va, magari potrebbe andare meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Una città per cantare, Ron, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e il pubblico di sottofondo che applaude come sentiamo in questo momento. E con questo brano bellissimo che probabilmente abbiamo cantato insieme a questi grandi artisti, siamo arrivati al termine della seconda ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Sempre in formati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Pedopornografia online, blitz all'alba in 17 città con 7 arresti, 30 indagati. L'operazione tocca anche le nostre regioni e città, tra cui Brescia, Lodi, Milano, Torino e Verona. Torna l'allerta arancione per il caldo con da oggi la terza ondata di calore, temperature fino ai 38 gradi. Il comune di Milano allarga le tutele per i lavoratori all'aperto, coinvolge anche i rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16, niente bonus su rapidità e numero di interventi. Dalle immagini delle telecamere la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita una donna in bici in via Gattamelata a Milano, travolta da un camion dotato del sensore dell'angolo cieco, alla guida un 33enne. Tennis Wimbledon, Sinner in semifinale venerdì contro Djokovic per i quarti, oggi tocca Paolini e Cobolli. Nuova ondata di bombardamenti americani in Iran, Teheran risponde attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Per il segretario NATO Rutte l'attacco americano era necessario. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Pronti ad iniziare anche l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Ma tu lo sai che a Milano esiste un giardino dove gli adulti da soli non possono entrare? È il giardino di Villa Belgioioso, vicino a Porta Venezia, e qui la regola è molto chiara. Se non sei accompagnato o accompagnata da un bambino o una bambina sotto i 12 anni, resti fuori. Facile. Per una volta sono i piccoli a fare da padroni di casa e gli adulti sono solamente gli accompagnatori. Un ribaltamento delle regole che rende questo posto davvero unico. E non è un parchetto qualunque, è il primo giardino all'inglese realizzato a Milano alla fine del Settecento, e dentro ci sono un laghetto con un tempietto, ponticelli, grotte, alberi rari e anche opere d'arte. Insomma, sembra quasi di entrare in un romanzo, veramente. E adesso il comune, la cosa bella, ha deciso di investirci ben 2 milioni di euro per riqualificarlo all'interno del progetto di valorizzazione della Villa Reale, che ospita la Galleria d'Arte Moderna. E la regola dei bambini comunque resterà, ma in futuro potrebbe esserci un'eccezione, cioè chi visiterà la GAM o il PAC potrebbe avere accesso anche al giardino. Quindi sì, a Milano, te lo dico, esiste questo posto dove almeno per una volta gli adulti devono chiedere il permesso ai bambini. E diciamolo, forse ogni tanto fa anche bene.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Non tremare. Abbracciami forte. Non sarò una persona perfetta, ma vorrei essere l'anima che possa stringerti e dirti che va tutto bene. Poggia la testa sul mio petto e ascolta il battito del mio cuore. Se resti in silenzio, potrai sentire la sua voce. Resta con me, ed io non ti farò cadere.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Abbracciami.
1: Scelgo ancora te su Dimensione Sono Soft di Giorgia, che si prepara al suo tour estivo meno 2. Dopodomani, il 10 luglio, partirà da Termoli con appunto il tour estivo G-Summer 2026, che la porterà in giro per le piazze storiche e le arene più suggestive del nostro paese.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ma tu lo sai che qui da noi in Italia c'è un posto dove per fare una cosa rivoluzionaria hanno semplicemente deciso di spegnere le luci? Eh sì, è successo ad Allai, che è questo piccolo borgo della Sardegna con poco più di 300 abitanti, che è diventato il primo villaggio delle stelle italiano. Che bello come nome, il villaggio delle stelle. Che poi che vuol dire? Che hanno ripensato l'illuminazione pubblica per combattere l'inquinamento luminoso e far tornare protagonista appunto il cielo. Hanno messo lampioni che illuminano solamente dove serve, quindi niente luce sparata verso l'alto, e addirittura panchine panoramiche per guardare le costellazioni. Insomma, invece di installare un maxi schermo hanno valorizzato quello che avevamo già sopra la testa. Molto facile. E pensare che oggi in molte città vedere la Via Lattea è praticamente impossibile. Lì invece è diventata un'attrazione turistica addirittura. Si chiama proprio Astro Turismo, cioè la gente va in vacanza per guardare le stelle, che poi fa un po' sorridere, cioè noi passiamo la vita a comprare lampadine sempre più potenti e alla fine scopriamo che il vero spettacolo si vede solamente quando spegniamo tutto, e questo dovrebbe farci riflettere e soprattutto dovrebbe farci dire che a volte il lusso più grande non è avere più luce, ma avere abbastanza buio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I dubbi dell'amore di Fiorella Mannoia su Dimensione Suono Soft. E se l'amore ci lascia dubbi, invece noi puntiamo alle certezze. E la certezza è che noi adesso abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia insieme, quindi siamo pronti per salutarci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: È il momento dei bilanci, è il momento di tirare le somme e dire com'è andata questa sveglia. Dai, che è mercoledì, siamo al giro di boa della settimana, quindi abbiamo superato lo scoglio più faticoso e da adesso in poi è tutto in discesa, compresa la mattinata con l'arrivo ora di Silvia Giansanti, eccezionalmente, che ti terrà compagnia fino alle 13. E allora, buona giornata, buon mercoledì e se vuoi noi ci risentiamo poi domani mattina. Se hai la sveglia presto, sappi che io ce l'ho ancora prima di te, forse, e dalle 6 puntuale sono qui con il microfono acceso ad aspettarti. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Allerta arancione per il caldo, oggi la terza ondata di calore, temperature fino ai 38 gradi. Il comune di Milano allarga le tutele per i lavoratori all'aperto, coinvolge anche i rider, sospeso o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Laura Ghirardi in via Catamelata a Milano, la donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco. Alle 19 oggi un presidio nel punto dell'incidente. Nella primavera del 2027 verrà inaugurata la metro tranvia 7 nel tratto che collegherà Cascina Goba al Niguarda. Ad annunciarlo l'assessore alle opere pubbliche del comune di Milano Marco Granelli. Durante un sopralluogo sono già in corso i lavori alla Bovisa per connettere piazza Bausan alla stazione ferroviaria. Tennis, Wimbledon, Sinner in semifinale venerdì contro Djokovic, per i quarti oggi impegnati Paolini e Cobolli. Mario Adinolfi è domiciliare a Roma, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa per il sistema della scommessa collettiva e di aver evaso il fisco per 400.000 euro. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
7: Sorpresa, questa mattina tocca a me, quindi non c'è bisogno assolutamente di attendere il fine settimana, il weekend. Buongiorno da Silvia Giansanti, questa mattina quindi sostituiamo Francesco Capuoto, andremo avanti fino alle 13 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Che dire, avremo le nostre immancabili rubriche, preziose, importanti, ma soprattutto filo conduttore la musica e ogni ora le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'interpretazione dell'aforisma d'amore. Eccolo che arriva, sentiamo.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra. Colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo. Mi prese l'anima.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: Come sempre restiamo ipnotizzati, ammaliati da questo successo degli anni 2000 di James Blunt, Wise Man. Buongiorno da Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
9: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
8: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
9: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
10: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60% su divani, poltrone relax, letti e materassi e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
11: C4 Divani da vivere.
10: C4.it.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro del l'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Outfit estivi a prezzi incredibili?
16: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
15: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
16: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
15: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce incredibile di Adele, Skyfall, negli ultimi minuti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. E come si sta bene quando abbiamo da fare un viaggio?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, se penso alla Riviera del Conero, la prima immagine che mi viene in mente è una montagna che incontra il mare. Siamo nelle Marche, dove il Monte Conero si affaccia direttamente sull'Adriatico, creando uno scenario molto diverso dalle classiche coste sabbiose. Qui le spiagge si raggiungono attraverso sentieri immersi nella vegetazione. Alcune sono incastonate tra falese bianche e acque sorprendentemente limpide. Una curiosità riguardo proprio il nome Conero: deriva probabilmente dal greco e significa corbezzolo, una pianta molto diffusa in questa zona. Tra i luoghi più belli ci sono Sirolo, Numana, piccoli centri che conservano un forte legame con il mare e la tradizione marinara. E poi c'è la cucina, per esempio Moscioli, il particolare mitile selvatico del Conero, rappresenta una vera specialità locale. Insomma, le cozze. La Riviera del Conero dimostra che non serve andare lontano per trovare paesaggi che sembrano usciti da una cartolina. Rapporto qualità-prezzo ce n'è per tutti, per tutte le tasche, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: accade ogni ora, ci stiamo per collegare con la redazione per le ultime notizie su Dimensione Suono Soft. Pronte?
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita ieri a Milano in via Catamelata Laura Ghirardi, la donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco. Oggi alle 19 ci sarà un presidio nel punto dell'incidente. E oggi la terza ondata di calore, temperature che arriveranno fino ai 38 gradi. Il comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Può colpire ancora e rimane in carcere il 22enne che ha coltellato senza motivo un uomo in zona San Siro a Milano, per lui anche una visita psichiatrica. Mondiale di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto, va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Giorgio Meloni al summit della NATO ad Ankara, l'incontro con Zelensky e la promessa di proseguire con il sostegno all'Ucraina. Mario Dinolfi è domiciliare a Roma, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa per il sistema della scommessa collettiva e di aver evaso il fisco per circa 400.000 euro. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Grazie alla redazione per le ultime notizie. Buongiorno da Silvia Giansanti sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Andremo avanti fino alle 13 e abbiamo delle ottime notizie per iniziare bene la giornata, visto che gli sport del ghiaccio avranno una nuova casa ed è stato postato lunedì il primo pilastro. Hockey, pattinaggio di figura, corsi di avviamento allo short track, eventi di curling e sport paralimpici. Tutte discipline che da ottobre potranno essere praticate nel la Fiera Ice Arena, il palazzetto da 7 milioni di euro che sorgerà nel quartiere espositivo di Ro Fiera Milano, e quindi si dà concretezza finalmente a un sogno perseguito per molti anni. Sarà una tento struttura da 4.000 posti per più di 5.000 metri quadrati di superficie e durerà 3 anni, ma con la possibilità di estensione per altri 2, e quindi è una cosa davvero interessante che verrà finalmente attuata. Adesso abbiamo l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio ogni ora, ci fanno rabbrividire, emozionare con le parole d'amore, e poi Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pezzo che dà davvero i brividi, Lisa Stansfield, Change, su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento Good Life e saremo molto ironici.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
9: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
8: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
9: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
10: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: altro momento good life della giornata su Dimensione Suono Soft. Allora, che cosa vuol dire questo acronimo SCAD, scritto SCUD? È l'acronimo di Savour the Comic, Unplug the Drama, ovvero a sapore il lato ironico e staccati dai drammi. Ci riempiono infatti la vita di brutte notizie, polemiche, agitazione e ansie. E sai che il nostro cervello è programmato per prestare maggiore attenzione ai problemi che alle cose piacevoli? È sempre così, risaltano le cose brutte. Gli psicologi dicono che tendiamo a ricordare più facilmente ciò che ci ha infastidito rispetto a ciò che ci ha fatto sorridere. Tutto vero, eppure la risata è una delle medicine più antiche e accessibili del mondo, perché quando ridiamo il corpo rilascia endorfine e riduce temporaneamente la percezione dello stress. Non è un caso che già nell'antica Grecia i commediografi fossero considerati importanti quanto i filosofi. Ecco che arriva la lezione dello SCAD Day: non si tratta di ignorare i problemi, ma non permettere che occupino tutto lo spazio mentale disponibile. Io personalmente non amo quelli che prendono troppo sul serio la vita, A volte un film divertente, una battuta condivisa oppure un ricordo buffo sono sufficienti per cambiare prospettiva. Ricordiamo che la leggerezza non è superficialità, è una forma di intelligenza creativa. Good life, quindi, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: stanno per arrivare puntualmente le news dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Tra qualche istante.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Pedopornografia, blitz all'alba in 17 città, 7 arresti, 30 indagati. L'operazione tocca anche le nostre regioni e città con Brescia, Lodi e Milano. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Laura Ghirardi in via Gattamelata a Milano, la donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco. Oggi la terza ondata di calore, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. L'inchiesta sugli arbitri per Gianluca Rocchi, nuova accusa di frode sportiva, si sarebbe accordato con l'Inter per avere Mariani in campo nel match col Torino del 26 aprile scorso. I mondiali di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto, va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Il summit della NATO ad Ankara, Donald Trump a ruota libera, pessima la Spagna, stoppa il commercio con lei, pessima anche l'Italia per la mancata concessione delle basi. Sull'Iran il cessate il fuoco potrebbe essere finito. Sentiamo su tutto questo Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: È una giornata che ci dice in che mondo viviamo. Mentre è in corso ad Ankara la parte vera, la parte operativa del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, si hanno gli echi dei bombardamenti notturni russi su Kiev e su Kharkiv, si hanno le notizie delle rappresaglie reciproche tra iraniani e statunitensi nello stretto di Hormuz, con gli americani che hanno colpito alcune basi iraniane sulla costa per ritorsione dopo che erano state prese di mira 3 navi commerciali ieri da parte degli iraniani, e gli iraniani hanno risposto colpendo a quanto pare basi americane in Bahrain e in altra zona comunque del Golfo. Tutto questo sta succedendo contemporaneamente e noi non abbiamo mai vissuto, nessuno che non abbia più di 80 anni non ha mai vissuto una situazione di bombardamenti quotidiani su più fronti, mentre si riuniscono i vertici dei nostri paesi di riferimento per decidere cosa fare insieme oppure no sul terreno della difesa, perché è questo che sta succedendo. C'è un'aria mefitica di guerra e non lo dice soltanto il Papa, ma è chiaro che non possiamo essere noi gli apostoli della pace da soli in un mondo in cui gli altri usano le armi, ed è questo il nostro problema, anche dell'Italia. Facciamo parte di un'alleanza di difesa, cioè di un'alleanza militare, e dobbiamo fare la nostra parte. Ma chi guida quest'auto? Questo è il problema. E come? Perché di Trump nessuno si fida. Ed è anche comprensibile.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: E così in inverno il ghiaccio diventerà un ricordo, in estate invece il caldo estremo entrerà nella normalità. E sì, perché Milano si prepara a cambiare volto sotto la spinta della crisi climatica. La città, Udiamo, avrà oltre un mese all'anno con le temperature superiori ai 35 gradi. Le notti tropicali triplicheranno e i giorni di gelo, con la temperatura minima sotto zero per intenderci, sono destinati quasi a scomparire. Si ribalta tutto e lo scenario delineato dal nuovo profilo climatico locale, lo studio elaborato dal Comune con ARPA Lombardia, che aggiorna l'analisi del clima cittadino con dati osservati fino al 2025 e le proiezioni fino al 2100. Infatti parlano chiaro, perché Milano si sta scaldando velocemente. Entro infatti la fine del secolo vivremo in una città diversa. Non ci saremo, non lo potremo sapere, quindi non potremo toccare con mano, però ci fidiamo. Il rapporto descrive Milano come un hotspot climatico. Poveri noi. E vabbè, tutto cambia nei secoli dei secoli. Adesso l'aforisma d'amore, ci sono le grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi Don't Leave Me This Way, Thelma Houston, un classico.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
7: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tra poco sarà tempo di assaporare qualcosa di eccezionale con Francesca Romana Barberini. Intanto Robbie Williams, Advertising Space su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com. MCA Materassi da 50 anni.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Che cover con Beyoncé, La Venere Nera, Honesty su Dimensione Suono Soft. Oh, mi rendo conto che è un po' presto per mettersi a tavola, decisamente, però iniziamo ad apparecchiare. Arriva Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. C'è un dolce che riesce a racchiudere il profumo dell'estate campana in un solo boccone. Sto parlando del pasticcino al limone del maestro Sirica. Pasta frolla, creme profumate che stanno di sole, di mare e di costiera. Oggi il maestro Sabatino Sirica è con noi. Gli diamo il benvenuto a Segreti in tavola. Caro maestro Sirica, come stai?
3: Buongiorno, sto bene, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, questo pasticcino al limone che ha tanto successo in quest'estate 2026, raccontaci come nasce e quali sono i segreti che utilizzi per prepararlo.
3: Io in pasticceria innanzitutto veliamo una cosa, non c'ho segreti, perché mi piace divulgare tutto quello che faccio e mi piace che le persone possano vedere anche su YouTube tutte le mie ricette sacrosante. Come nasce questo pasticcino? Noi in effetti facevamo e facciamo ancora il pasticcino creme amarena, però in un momento di una bella festa di un matrimonio mi ordinarono qualcosa fresco che insomma possono essere il palato di tutti quanti, e mi inventai questo pasticcino al limone. Facciamo una pasta frolla sempre aromatizzata con i prodotti della costiera, i limoni freschi per dare un bel sapore fresco, una crema al limone sempre con una grattugiata di limone, un pan di Spagna, un poco di pan di Spagna in questo pasticcino inzuppato sempre di limone, e esce questo pasticcino che ci sta dando tante soddisfazioni.
2: Ti posso immaginare. Senti, ma dopo 70 anni di attività come si fa a avere ancora questa voglia di creare nuovi dolci, nuove golosità?
3: Dove si fa? Si fa che io ragazzino, insomma, entro in un piccolo laboratorio di periferia che si impastava tutto a mano, e allora sarà il sacrificio, sarà quello che si impastava a mano, che poi chiaramente si è impossessato, in effetti come qualcuno si impossessa della tua anima, e non ho fatto più a meno. Entrare oltre questa piccola laboratorio di periferia, entro in una pasticceria a Napoli che ha fatto la storia della pasticceria napoletana, italiana, internazionale, con me maestri pasticceri, dove si faceva tutto nuovo, non è che si comprava, si faceva tutto da capo, tanto per dire, si facevano i canditi, il zucchero a velo, il fondente, chiaramente era una pasticceria dove si trasformava tutti i prodotti che arrivavano, e questa è stata la mia fortuna, incontrare i maestri e fare una cosa che mi è piaciuta.
2: Beh, fantastico. Allora, la storia del maestro Sirica la trovate nel suo libro Una vita dolce, c'è chiaramente la storia professionale, ma c'è anche tantissimo della sua storia personale. Maestro Sirica, noi ci sentiamo nei prossimi giorni per continuare a parlare di grande pasticceria napoletana.
3: Va bene, aspetto e possiamo divulgare ancora qualche altra cosa.
2: Grazie mille, buona giornata, a presto.
3: Grazie a voi. Ciao,
2: l'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Stiamo per toccare un altro appuntamento con l'informazione a cura della redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Laura Ghirardi in via Gattamelata a Milano, la donna in bici travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco. Emergenza caldo, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Maxi operazione contro la pedopornografia a Milano, Lodi, Brescia e in altre 14 città, il bilancio di 7 persone arrestate e 30 indagate nella rete della polizia, uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni che accedevano al dark web dove si scambiavano video pedopornografici di abusi e violenze su minori. Inchiesta sugli arbitri per Gianluca Rocchi, nuova accusa di frode sportiva nel mirino, una quarta partita Inter-Torino del 26 aprile 2026 e la designazione di Mariani. Mondiale di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto e va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Dal summit della NATO ad Ankara, Donald Trump parla dell'Iran, il cessate il fuoco ha detto è finito. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Si torna, rieccoci dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, da Silvia Giansanti. Allora, segniamoci queste date importanti nel weekend: sabato 11 e domenica 12 luglio il palco dello stadio San Siro di Milano è pronto ad infuocarsi perché ospiterà due nuove attesissime tappe di Max Forever, gli anni d'oro, il tour negli stadi che nell'estate 2026 sta facendo il pieno in tutta Italia. Le due serate milanesi rappresentano infatti il gran finale della tournée estiva. Dopo le varie tappe di Lignano, Sabbia d'Oro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari e Padova, Max Pezzali è deciso a tornare a Milano per l'ennesima volta in quello che per lui resta sempre un palcoscenico speciale dopo le doppie date già registrate a San Siro nel 2022 e nel 2024. Sarà rimasto qualche biglietto? Abbiamo i nostri dubbi. Adesso invece è tutto chiaro, l'aforisma d'amore e l'interpretazione super delle grandi voci del cinema e poi nuova ora inaugurata da Adele. Hello!
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Essere innamorati è la cosa più bella del mondo. Continuare ad esserlo è un po' più difficile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i nostri desideri e i suoi.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ci ripromettiamo sempre di andare a Budapest, di andare a visitare questo, quello e quell'altro, di andare di qua e di là, e poi il tempo non c'è mai, anche perché siamo sempre qui su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60% su divani, poltrone relax, letti e materassi, e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 Divani da vivere.
6: C4.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Papà, Jiffy è per i grandi?
13: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Le spiagge infuocate, assolate del lontano 1983, quando andava nei jukebox questo singolo di Renato Zero, appunto Spiagge su Dimensione Suono Soft. Che bel regalo dall'ufficio programmazione musicale questa mattina, ora le Spice Girls.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: Ecco un altro momento dedicato tutto all'informazione con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. In arrivo le ultime notizie. La temperatura si sta alzando notevolmente, adesso andiamo incontro alle ore più calde, più roventi, e quindi massima attenzione soprattutto alla protezione, che consiglio vivamente anche a Fabiana Sera che sta per arrivare. È tutto da Silvia Giansanti, ci risentiamo presto qui su Dimensione Suono Soft. Baci!
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, dammi idea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Su 30 punti campionati dai volontari di Goletta Verde nei laghi di Iseo, Garda, Lario, Ceresio e Maggiore, il 50% è risultato oltre i limiti di legge. Il dato peggiore è quello della sponda bresciana del Benaco. Su 6 punti monitorati trovate solo acque inquinate. Maxi operazione contro la pedopornografia a Milano, Lodi, Brescia e in altre 14 città, 7 gli arresti, 30 gli indagati, nella rete della polizia uomini di età compresa fra i 19 e i 59 anni che accedevano al dark web dove si scambiavano video pedopornografici e di abusi e violenze su minori. Inchiesta sugli arbitri per Gianluca Rocchi, nuova accusa di frode sportiva nel mirino Inter Torino del 26 aprile 2026 e la designazione di Mariani. In mondiale di calcio l'Argentina rimonta con l'Egitto e va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Al vertice NATO le nuove accuse del presidente americano, Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, basta affari con loro, la Groenlandia ha detto è importante. Poi la questione Iran con l'annuncio di Trump che il cessate il fuoco è finito. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Io ti auguro ogni bene, lo faccio come sempre nel primo pomeriggio su Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera e ti ringrazio per aver scelto la nostra radio per le tue ore che io spero siano davvero molto molto liete con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax con la nostra musica di ieri, di oggi, italiana, internazionale. Oggi la prima Good Life è dedicata ad una festa bellissima che si tiene proprio in questi giorni in Giappone. Quando noi esprimiamo un desiderio siamo abituati a non palesare quello che stiamo esprimendo per paura che poi non si realizzi. Invece ti parlerò di questa festa un po' sui generis, così lontana dai nostri usi e dai nostri costumi. Seconda Good Life, come sempre, tra l'altro penultima puntata di questa mini Good Life, di questa mini serie di Good Life dedicata alla cromoterapia e alla cera colorata delle candele. Che cosa succede quando noi accendiamo una candela di color? Oggi ti parlerò di un colore bellissimo, molto molto significativo nella nostra vita e appunto nella nostra cromoterapia legata alle candele. Il tutto con dito dalla migliore musica del mondo, oggi un bellissimo disco un po' datato ma che ci fa impazzire. Cominciamo, dai, buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Il ti amo è un abito, non un accessorio. Che il ti amo non lo abbini a nulla, è elegante, nudo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marco Mengoni con Esseri Umani. Lo sai che in Giappone le stelle sono un po' sorde, non ci sentono bene, quindi hanno bisogno di sentire ad alta voce i nostri desideri. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Papà, Giffy è per i grandi?
13: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
15: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Dai, ci stiamo avvicinando al cuore, no, dell'estate, la tradizione giapponese del Tanabata Matsuri. Sto diventando proprio madrelingua giapponese. Si chiama la festa delle stelle e ci offre uno spaccato davvero di straordinaria poesia visiva e profondo relax spirituale. Te la racconto. È una celebrazione millenaria ed è legata all'incontro celestiale tra le stelle Vega e Altair, che vede le persone scrivere le proprie speranze e i propri desideri su delle strisce di carta colorata che si chiamano Tanzaku, per poi appenderle a dei rami flessibili del bambù. E questa pianta non è scelta a caso. Nella filosofia orientale rappresenta la resilienza perfetta, la capacità di piegarsi sotto il peso del vento senza spezzarsi e mantenendo anche le radici salde nella terra e la cima rivolta verso il cielo. Il bambù è bellissimo, è un rito che ci invita poi a riflettere anche sul modo in cui formuliamo i nostri obiettivi quotidiani, i nostri desideri, esortandoci a sostituire la pressione del dovere con la leggerezza del desiderio. Spesso, non so se lo fai anche tu, però confondiamo i nostri sogni profondi con le scadenze della lista delle cose da fare, che dobbiamo fare, trasformando la vita in una corsa senza ostacoli. Quindi oggi invece prendiamoci 10 minuti di pausa totale. Potresti scrivere a mano 3 desideri puri per il tuo benessere personale, ripeterli a voce alta perché altrimenti le stelle non le sentono. Non lavoro o denaro, ma solo gioia della tua anima. Guarda la flessibilità dei rami verdi del bambù, impara da questa pianta, accogli le sfide della giornata con elasticità senza irrigidirti di fronte agli imprevisti. Affidare i tuoi sogni alla natura, rallentare il flusso dei pensieri, permette al sistema nervoso di rigenerarsi, restituendoci la capacità di guardare al futuro con un profondo senso di fiducia, meraviglia e armonia interiore. Good Life, ancora una volta, mille buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti, ultimo disco di quest'ora. Giulio Cesare, vabbè che l'hai riconosciuto. Su, Dimensione Sono Soft, adesso anche le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno, Gianfranco Ferdico, padre di Marco, ex capultrà della Curva Nord interista, a processo col figlio per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultra nerazzurro Vittorio Boiocchi, sarebbe pronto a parlare con i PM della DDA di Milano, seguendo l'esempio proprio del figlio che da fine maggio ha deciso di collaborare con la giustizia. Maxi operazione contro la pedopornografia a Milano, Lodi, Brescia e in altre 14 città. Il bilancio di 7 arresti e 30 indagati nella rete della polizia, uomini di età compresa fra i 19 e i 59 anni che si scambiavano materiale nel dark web. Inchiesta sugli arbitri per Gianluca Rocchi, nuova accusa di frode sportiva nel mirino Inter Torino del 26 aprile 2026 e la designazione dell'arbitro Mariani. Mondiale di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto e va ai quarti insieme alla Svizzera che batte la Colombia ai rigori. Al vertice NATO arrivano le nuove accuse del presidente americano, Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, basta affari con loro e la Groenlandia è importante e poi la questione Iran con l'annuncio che il cessate il fuoco è finito. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ti accolgo nella seconda ora di questo mercoledì, quindi metà settimana, questa Dimensione Sono Soft, per parlare di musica e mercatini di vinili. La cascina nascosta si trasforma in un dance floor all'aperto. Ti sto parlando di Milano, cascina nascosta, Parco Sempione, Viale Emilio Alemagna 14, il 12 luglio, tra qualche giorno dalle 16 fino alle 23.30, quindi ti sto parlando di domenica prossima. Nel cuore del Parco Sempione ci sarà uno spazio all'aperto dove ballare tutta la notte con una nuova serata in ingresso gratuito targata Sabotage, quindi i protagonisti della festa sono degli artisti legati alla realtà queer milanesi, Vitamina e Solida, che si muovono tra house e aperture più progressive, quindi per una serata completamente diversa, e al loro fianco anche un artista nigeriana e milanese d'adozione che si chiama Duo, nota per i set ricchi di ritmi house afro, e i resident di Sabotage, Loving Duo e Luca. Una serata molto molto diversa e divertente per tutta la giornata. Sono in programma anche un mercatino del vinile con selezionatori indipendenti e un'area food e drink. L'ingresso è gratuito, vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto, raccontacelo. Intanto una nuova ora piena di musica e contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Il primo discone di quest'ora è Round to You, che meraviglia, arriva Whitney Houston.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: La persona giusta si incontra una volta sola nella vita. Quando la trovi, tienila stretta. E non importa cosa ha fatto in passato, l'unica cosa che conta è di non perderla.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Mica Chiara con Stardust, magro è bello. Troppe persone, soprattutto ragazzi, soprattutto giovani, dicono ancora questa frase, e te ne parlo tra pochissimo perché è uscita un'indagine abbastanza preoccupante.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provincia Legnano in Veruno. C4 divani da vivere. C4.it.
10: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Outfit estivi a prezzi incredibili?
14: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
13: È il momento.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Dimensione Suono Soft.

You. Frank Sinatra su Dimensione Suono Soft, bello uguale magro. Ancora troppi ragazzi, soprattutto giovanissimi, continuano a dire che la magrezza è uguale bellezza. No signori, bello uguale sano. Il risultato di un'indagine è che solo il 20% dei giovani intervistati associa il corpo bello alla parola salute, il 100% dovrebbe dirlo, e che su un 77% di ragazzi che dichiara di praticare sport, ben il 60% sostiene di farlo per mantenere la forma fisica, gli altri per dimagrire. Smettiamola ragazzi, la salute è la prima cosa, la bellezza e la magrezza sono due concetti completamente diversi.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: finire con lui un'altra ora insieme. Elton John con The One. Adesso linea volentieri alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Sempre informati. Formati con dimensione suono soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, Gianfranco Ferdico, padre di Marco, ex capultrada della Curva Nord interista, processo col figlio per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultras nero-azzurro Vittorio Boiocchi, sarebbe pronto a parlare con i PM della DDA di Milano, seguendo l'esempio proprio del figlio che da fine maggio ha deciso di collaborare con la giustizia. Maxi operazione contro la pedopornografia a Milano, Lodi e Brescia. In altre 14 città il bilancio dei 7 arresti e 30 indagati. Nella rete della polizia uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni che si scambiavano materiale pedopornografico nel dark web. Inchiesta sugli arbitri, come riporta la Gazzetta dello Sport, pochi riscontri, Rocchi verso l'archiviazione. Nell'interrogatorio chiesti chiarimenti su Inter Torino dall'aprile 2026 e sulla designazione di Mariani. Tennis, con il torneo di Wimbledon dopo Sinner, altri due azzurri a caccia della semifinale, Paolini contro Kostiuk e Cobolli contro Ferri. C'è stata una sparatoria in un liceo in Baviera in Germania, arrestato il presunto autore, diversi i feriti, alcuni sono in gravi condizioni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, ringrazio e saluto sempre la nostra redazione. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. E quando ci rilassiamo spesso abbassiamo le luci, magari si sta facendo la sera, quindi si stanno abbassando anche le luci naturali, ci va di stare nelle nostre stanze, magari cade anche il sole con le temperature. Accendiamo una candela, ma di che colore è questa candela? Siamo per concludere la nostra miniserie di Good Life dedicate alla cromoterapia e sappiamo che ogni colore e ogni cera quindi illuminata ha un significato per la nostra psiche, e oggi il colore è proprio bello, è un colore molto significativo e io non vedo l'ora di parlartene, ma dopo aver ascoltato un sacco di dischi tutti insieme, il primo di quest'ora è di Gianni Togni, naturalmente sto parlando di Luna. Buon pomeriggio.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te, nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: se tu vuoi.
1: Magnolia in negrita su Dimensione Suono Soft. Che cosa succede alla nostra capoccia quando accendiamo una candela rossa? Tante cose, te ne parlo tra poco.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
6: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
5: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
6: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
7: Outfit estivi a prezzi incredibili?
8: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
7: È il momento giusto

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Papà, Giffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La cromoterapia con le candele è una pratica di rilassamento che utilizza i colori e la luce soffusa delle candele per favorire benessere, calma ed equilibrio emotivo. È una scienza che studia l'impatto delle lunghezze d'onda luminose sulla nostra psiche e oggi ti parlo dell'impatto di una candela rossa. Questo è il nostro colore di oggi. Ci sono giorni in cui la stanchezza fisica e mentale, non so a te, ma a me sembra avere il sopravvento su tutto. E in questi momenti la cromoterapia ci viene in aiuto con la sua frequenza più potente e stimolante, naturalmente quella del rosso. È un colore che esercita, come ben sai, un impatto immediato, no? Misurabile sul nostro organismo. Quando la percepiamo, il nostro sistema nervoso, quello simpatico, si attiva, stimolando la produzione di piccoli picchi di adrenalina. Quindi la circolazione sanguigna accelera, la temperatura corporea sale leggermente e i muscoli ricevono una sferzata di calore. Quindi accendere una candela rossa è un vero e proprio rituale di radicamento e risveglio della forza vitale. È il colore della terra, del fuoco, lo sappiamo, del coraggio. Quindi se ti senti bloccato dall'insicurezza e dall'apatia, la luce di una candela rossa può aiutarti proprio a fare che cosa? A ritrovare la grinta necessaria per agire, per alzarti. Scegli candele ecologiche, mi raccomando, profumate con spezie calde come la cannella, i chiodi di garofalo, il pepe nero, che amplificano l'azione riscaldante e rinvigorente sul corpo. Evitala se sei già molto nervoso, no? Se sei agitato, ma cercalo ogni volta che hai bisogno di una spinta per superare un ostacolo. La morale della candela rossa è immediata, la passione e l'energia vanno alimentate ogni giorno con intenzioni forti e volontà. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: fa benissimo, è terapeutica la voce di Giorgia quando una stella muore, a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Soul Soft e adesso arrivano anche le nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
4: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
3: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
4: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno, Gianfranco Ferdico, padre di Marco, ex caputato della Curva Nord interista, processo col figlio per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultranero azzurro Vittorio Boiocchi, sarebbe pronto a parlare con i PM della DDA di Milano seguendo l'esempio del figlio che da fine maggio ha deciso di collaborare con la giustizia. Maxi operazione contro la pedopornografia a Milano, Lodi e Brescia e in altre 14 città, il bilancio di 7 arresti e 30 indagati. Nella rete della polizia uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni che si scambiavano materiale nel dark web. Inchiesta sugli arbitri, come riporta la Gazzetta dello Sport, pochi riscontri, Rocchi verso l'archiviazione. Nell'interrogatorio chiesti chiarimenti su Inter Torino dell'aprile 2026 e sulla designazione di Mariani. Tennis, torneo di Wimbledon, dopo Sinner un altro azzurro a caccia della semifinale, ecco Bolli che oggi sfida Ferry. C'è stata una sparatoria in un liceo in Baviera in Germania, arrestato il presunto autore, diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Dichiarazione finale del summit della NATO, 140 miliardi di aiuti per l'Ucraina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ti do il benvenuto in un'altra ora qui su Dimensione Suono Soft. Sono Fabiana Sera, ti accompagno. Il traghetto fino alle 17, mai forse verbo fu più azzeccato, perché l'evento di cui ti parlo si svolge in un panorama, in una location mozzafiato. Ti parlo dell'isola del Garda, San Felice del Benaco. Fino all'11 ottobre, però bacci con questi tramonti estivi, dai, che è più bello. C'è un evento anche adatto ai bambini. L'isola del Garda e tutto il lago intorno ti aspettano per un'atmosfera magica. L'ambientazione è quella di Alice nel Paese delle Meraviglie. C'è una mostra che racchiude 30 opere inedite progettate appositamente per dialogare con la maestosa villa di questa isola, con le celle dei frati dei tempi che furono, le grotte millenarie, il parco di questa villa, i giardini, tutto con topic Alice nel Paese delle Meraviglie. Sto vedendo qualche foto sul web, è bellissimo. A dare forma a questo viaggio sull'isola del Garda, 9 artisti contemporanei italiani che ti aspettano con le loro opere, carte, dipinti su tavola e tela, fotografie, sculture, porcellane, installazioni site specific. Cioè è bellissimo, io sto sfogliando un po' sul web qualcosa ed è veramente fantastico. Ti ripeto, fino all'11 ottobre informati sul web, Alice sull'isola delle meraviglie, 9 artisti, 30 opere, la villa e il grande parco. E poi queste foto al tramonto levano davvero il fiato e noi ci meritiamo di essere stupiti da questa meraviglia. Bello il verbo meritarci, ce lo meritiamo proprio. Andiamo avanti, ci meritiamo anche la musica di Dimensione Suono Soft. Primo discone di quest'ora, Vasco Rossi con Senza Parole. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Anche se piove non mi bagnerò, userò il tuo amore come un ombrello.
10: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. ho cercato di convincermi

era una follia aver pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tiro mancino con un tempo piccolo. Odi la tecnologia e vorresti tornare in un tempo completamente analogico? A New York c'è il festival che fa per te, te ne parlo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%, su divani, poltrone relax, letti e materassi, e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano, in Veruno. C4.it.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
4: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Yeah.

Gianni Morandi con uno su mille. Se anche tu malti relazioni con questo mondo così tech, il luddismo è un movimento che potrebbe fare per te. È tornato così cool da meritarsi addirittura un suo festival a New York. Quindi analogici di tutto il mondo, torniamo un po' indietro nel tempo. È cominciato il 28 giugno, il 5 settembre finirà a New York. Si è tenuto e si sta tenendo il nuovo festival, la Summer of Lud, che è diventato la migliore celebrazione possibile della vita vera, lontana da schermi e social media. Partiamo!

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. I'm sitting

0: Tip, Fool's Garden, quanta energia positiva. Lemon Tree, ultimo disco di oggi. Prima un piccolo recap e poi le news. Che bello oggi parlarti di questa festa delle stelle, una festa giapponese in cui si appendono ad una pianta di bambù tutti quanti i nostri desideri scritti su delle strisce di carta colorata, perché i desideri vanno detti ad alta voce, vanno appesi su queste piante bellissime di bambù, che è una pianta della resilienza perché si piega ma non si spezza mai. Bellissima questa festa di cui ti ho parlato, poco conosciuta in Italia, si chiama Tanabata Matsuri, la festa delle stelle. Seconda Good Life, penultima puntata della nostra mini good life, miniserie Good Life dedicata al significato della cera colorata quando accendiamo una candela. Oggi abbiamo parlato di quanto sia bella la cera rossa nella nostra psiche, che cosa vuol dire quando accendiamo una cera rossa e ci rilassiamo. Io ti saluto, ti ringrazio, metà settimana nel primo pomeriggio trascorsa, pomeriggio che continua e noi se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
4: Solo l'8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
3: 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
4: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di domani sera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Nel Comasco indagini dei carabinieri di Erba per fare luce sulle cause che hanno provocato l'incendio di ieri in una palazzina dell'Aler. Le fiamme si sarebbero sprigionate da alcuni rifiuti depositati nei sottoscala, 11 le famiglie evacuate. Calcio, la presentazione ufficiale del nuovo allenatore rossonero, Ruben Amorim. Vogliamo tenere Modric, ha detto, e riportare il Milan al suo glorioso passato. Tennis, Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini, battuta dall'ucraina Marta Kostiuk. Quarti in campo Flavio Cobolli con il britannico Arthur Ferri. Vertice NATO ad Ankara, la dichiarazione finale, sostegno all'Ucraina, Russia minaccia a lungo termine, mai il nucleare all'Iran. La premier Giorgia Meloni, se investiamo nella difesa, ha detto quei soldi devono restare in Italia. L'informazione torna tra un'ora.
12: E continua il pomeriggio della tua radio del benessere in questo mercoledì 8 luglio 2026 dopo Fabiana Sera insieme a me. Sono Roberto, questa è Dimensione Sono Soft e per 4 ore ascolteremo anche oggi la musica più bella, la musica più dolce e poi avremo gli appuntamenti di sempre. Ci sarà Enrico Mentana, la nostra redazione, Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life e allora iniziamo con un aforisma e un capolavoro musicale. Buon ascolto.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Ami perché ami. Per chimica, per incastro, per destino. Ami proprio quella persona perché è lei. E basta.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Artista unico e straordinario con Perfect Day, Lou Reed, nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
2: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
2: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Sempre nel cuore la sua voce e i suoi successi con You Are Not Alone, Michael Jackson, nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. E con questa canzone raggiungiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Siete pronti ad andare a Copenaghen? Ebbene sì, allora andiamo proprio in Danimarca, dove da 14 anni vive e lavora uno degli chef italiani più interessanti della nuova generazione. Sto parlando di Valerio Serino, romano, ieri alla guida del suo ristorante italiano Terra, una stella verde Michelin. Oggi continua a raccogliere grandi successi con il Mattarello, il negozio di pasta fresca, ma anche di pasta espressa sempre a Copenaghen. E Valerio è con noi oggi a Segreti in tavola. Ciao Valerio, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno dalla fredda Copenaghen.
2: Beato te, noi siamo nella calda Italia. Senti Valerio, a proposito di differenze, ma è proprio vero che la cucina nordica è solo salmone Ikea?
3: No, non è così e mi viene da sorridere. La cucina nordica non è solo salmone Ikea, ovviamente c'è molto di più. Proprio ieri, guarda, ero al gate per far ritorno da Roma qui a Copenaghen, incontrando vari turisti italiani, origliando un po', si stavano organizzando per i giorni a venire e il da farsi, e una signora ha esclamato: io però voglio andare a mangiare il salmone. Ecco, l'immaginario collettivo è quello, ma non deve essere quello, perché c'è anche molto di più. Non a caso voglio raccontarvi uno dei piatti secondo me più simbolici della cucina nordica, è il piatto che forse preferisco di più ogni volta che faccio tappa a Copenaghen e me lo riservo, è lo smørrebrød, che letteralmente significa pane e burro, quindi pane di segale con degli ingredienti che possono variare a seconda della stagione. È un piatto buonissimo, il mio preferito direi aringa marinata, formaggio affumicato e barbabietole.
2: Sì,
3: provate a immaginarlo,
2: è una delle cose devo dire più interessanti da quelle parti, anche a me piace molto. E quindi abbiamo iniziato a fare questo viaggio nella gastronomia nordica. Sei pronto a raccontarci quello che accade da quelle parti?
3: Certo, sono pronto.
2: Quindi non solo muschi e licheni,
3: ma forse sono... c'è molto di più.
2: Sono interessanti anche questi. Va bene, allora ringraziamo Valerio Serino. Grazie Valerio, buon lavoro a Copenaghen. Beato te che sei al fresco. Ci sentiamo prestissimo.
3: Ci siamo più vicini di quanto pensiamo.
2: Esatto. Ciao, buona serata.
3: L'appuntamento
2: con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Sono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quante canzoni splendide ascoltiamo ogni giorno su Dimensione Sonosoft, in questo caso un capolavoro della musica italiana, Riccardo Cocciante con Bella Senza Anima. E tra pochissimo tornerà la nostra redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan, efficienza da oltre 22 km al litro, oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ex sindaco e medico, il 71enne Giovanni Sgroi, condannato in abbreviato a 3 anni e 3 mesi per abusi su 4 pazienti. Arrestato nel 2025, quando era primo cittadino di Rivolta d'Adda, nel Cremonese, nel frattempo ha avuto accesso a un percorso di giustizia riparativa e risarcito le vittime. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di domani sera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Botteghe, negozi e locali storici. Nel Varesotto, 59 nuove insegne premiate da Regione Lombardia. Calcio, la presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Vogliamo dominare e vincere la seconda stella, ha detto. Tennis Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini, quarti in campo Flavio Cobolli con il britannico Arthur Ferri. Vertice NATO ad Ankara, la dichiarazione finale, sostegno all'Ucraina, mai il nucleare all'Iran. Dal presidente USA Donald Trump, ok a Kiev a produrre i missili scudo Patriot. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft e anche oggi sono pronto, perché sono sempre pronto, per parlarti di qualcosa di buono. Un goloso itinerario di circa 8 km circondati dallo spettacolare scenario delle montagne di Valtellina. Un sabato all'Aprica per assaporare con gli occhi e la gola la bellezza e la bontà di questo territorio. L'evento giusto appunto è Passi di Gusto, la passeggiata gastronomica che si terrà questo sabato 11 luglio appunto ad Aprica. Un facile percorso adatto a grandi e piccoli che parte dal paese e, tappa più alta del tracciato, arriva fino a circa 2000 metri, lasciandoti gustare non solo la buona enogastronomia locale ma soprattutto le bellezze di Magnolta e Palabione che fanno da cornice al paese e alla tua passeggiata. Dalla colazione alla merenda, 15 tappe del gusto con squisiti prodotti locali. L'itinerario prevede anche l'utilizzo degli impianti di risalita. Tutte le informazioni le trovi sul sito apricaonline.com.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione? Dicono che si chiami amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Nel pomeriggio della tua radio del benessere, anche uno dei grandi successi dei Coldplay era Up and Up.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore

0: autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Papà, Giffy è per i grandi?
8: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
13: Dimensione Suono Soft.

quei capolavori storici che ci accompagnano praticamente da sempre e che è sempre un piacere ascoltare insieme a te qui su Dimensione Sonosoft. Elton John con Goodbye Yellow Brick Road. E per continuare con i capolavori, Phil Collins, Another Day in Paradise.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ogni giorno con te in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21 per la gioia, per il piacere di farti ascoltare la musica più bella, più dolce, tanti successi di oggi e tantissimi classici. Questa è Dimensione, sono Soft e insieme abbiamo appena ascoltato Vasco Rossi con Ciao.
1: Papà, Giffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Frode fiscale con il meccanismo delle società serbatoio di manodopera. Milano sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 milioni di euro a 4 ditte di logistica, 3 delle quali del gruppo B-Cube. C'è stato un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Cino in Valchiavenna. Un 52enne è rimasto schiacciato da un mezzo pesante. Portato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, è in gravi condizioni. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro in un agriturismo di Lainate, nel Milanese, incendio in un deposito e su parte della copertura di uno degli edifici. Nel fascicolo sanitario elettronico verranno riportate anche le immagini radiologiche e diagnostiche, l'annuncio della Regione Lombardia. Verranno anche recuperate e digitalizzate quelle relative agli esami passati. Sport, tennis, Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini né per Flavio Cobolli, che si è reso in 3-set al britannico Arthur Ferri. Teheran, dopo ogni attacco da parte degli Stati Uniti, chiuderemo Hormuz, gli USA pronti a riprendere il blocco dei porti in Iran. Ad Ankara si è chiuso il vertice NATO, l'informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Il vertice si è chiuso, sono evidenti le ferite che ci sono ovviamente simbolicamente sul volto dei protagonisti ed è chiaro che non sarà più la stessa cosa tra Trump e gli alleati europei e soprattutto tra Trump e Meloni, mentre Pedro Sanchez, il premier spagnolo, può tornare in patria quasi inorgoglito, come fosse una medaglia per l'ulteriore attacco del presidente americano Giorgia Meloni, che aveva un'affinità anche politica col presidente americano. Evidentemente esce da queste ultime settimane molto indebolita da questo punto di vista, ma rafforzato dall'altro, perché bisogna dire che più Trump accusa l'Italia di non aver voluto aiutare gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran e più evidentemente l'opinione pubblica italiana, che è contraria massicciamente a quella guerra, dà ragione a Meloni. E d'altronde sarebbe stato molto peggio se Trump si fosse congratulato con l'Italia per l'aiuto dato. Primo, perché vorrebbe dire che abbiamo dato un aiuto, e secondo perché è un aiuto a una guerra che appunto non è certo popolare e di cui non si capisce ancora tuttora il senso, nonostante continui a rivendicarlo il presidente americano. Che senso ha iniziare quella guerra con quel dispendio di vite umane e anche quel dispendio ovviamente economico, anche dal punto di vista dei danni collaterali per la mancata possibilità di navigazione nello stretto di Hormuz e i rincari che ben conosciamo tutti quanti sul nostro portafoglio dei prodotti energetici. Che senso ha? Nessuno lo sa dire. Se non la fedeltà all'America e la fedeltà dell'America all'alleato israeliano? Può bastare questo per una guerra?
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Terza ora insieme in questo mercoledì 8 luglio 2026. Una buona serata a te, sono Roberto, ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e allora torniamo ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore per i classici. Subito dopo ci saranno i Roxette con Wish I Could Fly.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Charlie Puth con Attention nella sera di Dimensione Suono Soft. Ed ecco il tema dell'ultima Good Life di oggi. Questa sera parleremo di videogames, relax digitale e contatto con il mondo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 Divani da
6: C4.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
10: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo auto. Automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazione.

0: curazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
1: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole, con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Era Bob Dylan con Blowing in the Wind su Dimensione Suono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. In questo mercoledì sera ti faccio una domanda. Ami i videogiochi? Quanto tempo dedichi a questa attività? I videogiochi sono oggi molto più di un semplice passatempo. Rappresentano una forma d'arte interattiva capace di stimolare il cervello, migliorare i riflessi e favorire l'empatia attraverso storie coinvolgenti. Tuttavia, un uso eccessivo può portare all'isolamento sociale e nei casi più gravi al fenomeno dell'hikikomori, caratterizzato dal ritiro dalla vita sociale. Per vivere il gaming in modo sano è importante stabilire limiti di tempo, alternare il gioco ad altre attività e privilegiare esperienze condivise con amici. In questo modo il videogioco diventa un'opportunità di svago e socializzazione senza sostituire le relazioni e la vita reale.
1: Dimensione Suono Soft.

0: solo dolci momenti, solo splendide canzoni. James Blunt con You're Beautiful nella sera di Dimensione Sono Soft. E tra un momento tornerà la nostra redazione.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Allecco è stato condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo. Il 35enne, autista di nazionalità polacca, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti. La sera del 20 settembre scorso ha travolto con il suo furgone e ucciso 2 ventunenni di Paderno d'Adda, mentre stavano andando a piedi a Brivio per la festa del paese. Frode fiscale con il meccanismo delle società serbatoio di manodopera a Milano, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 milioni di euro a 4 ditte di logistica, 3 delle quali del gruppo B-Cube. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di domani sera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Lo sport, tennis, Wimbledon, fuori ai quarti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, che si è arreso in 3 set al britannico Arthur Ferri. Semifinali, domani Jannik Sinner avrà davanti Novak Djokovic. Chiuso il vertice NATO ad Ankara, il presidente USA, Donald Trump, grande unità tra gli alleati, ha detto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera a te, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, io sono Roberto e anche oggi fino alle 21 sarò con te per continuare a farti ascoltare la musica più bella del mondo. E allora ecco un nuovo aforisma d'amore, poi per la storia della musica, Bob Marley con Could You Be Loved.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: La dolce musica che ti accompagna in ogni momento della tua giornata, mentre sei in casa, al lavoro, in auto, per te dolci successi di ieri e di oggi, qui sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. Erano Pink e Nate Ruse con Just Give Me a Reason e tra pochissimo ci sarà anche un aggiornamento meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online.

0: sprecati saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole, con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Era la primavera del 1972. Un disco che ha segnato veramente la storia della musica italiana. Dall'album Umanamente Uomo, Il Sogno, Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E facciamo i nostri migliori auguri a Ron, che è stato purtroppo costretto a interrompere il suo tour per degli accertamenti sulla sua salute. E ci auguriamo veramente che possa riprendersi nel più breve tempo possibile. Questa sera lo abbiamo ascoltato insieme a Tosca su Dimensione Sonosoft con Vorrei incontrarti fra 100 anni. Giunti a questo punto della serata, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ci sarà tra poco l'ultimo spazio dedicato all'informazione e poi tante dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina nuovamente in diretta come sempre dal lunedì al venerdì l'appuntamento è con Laura Buono che ti aspetta puntuale per la sveglia alle 6 e anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano un grosso incendio è divampato in un deposito di logistica in via Don Minzoni tra i quartieri Bovisa e Dergano. La colonna di fumo visibile in tutta la zona nord. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. A Lecco, condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo, il 35enne autista di nazionalità polacca che ubriaco alla guida ha travolto con il suo furgone e ucciso 2 ventunenni di Paderno d'Adda mentre stavano andando a piedi a Brivio per la festa del paese la sera del 20 settembre scorso. Nel fascicolo sanitario elettronico verranno riportate anche le immagini radiologiche e diagnostiche. L'annuncio della Regione Lombardia: verranno anche recuperate e digitalizzate quelle relative agli esami passati. Sport, tennis, Wimbledon, fuori ai quarti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Semifinali, domani Jannik Sinner avrà davanti Novak Djokovic. Il bracciante di origine indiana, morto per via di un braccio amputato sul lavoro e lasciato davanti casa a Latina, al datore di lavoro italiano, condannato a 16 anni. La procura ne aveva chiesti 22. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suonosoft.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Una canzone per te.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 divani da vivere.
2: C4.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Adesso voglio sentirmi amata. Amata a voce alta in ogni palpito, senza limiti, respirata e urlata al mondo con tutto il fiato di una vita.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Canzoni d'amore.

0: Scorteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: One ticket, please.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non proprio tutto passa. Qualcosa resta ancorato nelle profondità del cuore e rimane impigliato nelle maglie dell'anima. Per sempre.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
0: Canzoni d'amore.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amami ancora. Fallo dolcemente. Un giorno, un mese, un'ora. Perdutamente.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non aver paura di innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta. E ricorda, mira alla luna. Ti amerò per sempre.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni. Profondo come l'eternità. Alto come il cielo. E grande come l'universo.